0: Castellante fu arrestato e condannato all'ergastolo. La sua famiglia internata in un manicomio criminale. Al suo paese fu cambiato nome e lui fu rinchiuso in una cella di 2 metri per 1, alta 1,50 metro, con 18 chili di catene addosso, nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, affiandola con un braccio. Un temperino di 8 centimetri.
1: Are you ready? Let's jam!

Venerdì serata collettiva dei Fratelli del Profeta al centro sociale Pagacer Pranzo, via Casal dei Morti 5221. Serata a favore dell'impegno unito e coerente contro tutti i presidi della lotta al sistema da parte dei movimenti giovanili sulle infrastrutture. Cucina bio-vegan e musica africana dei Maori del Bangladesh con i magrebiotici. Distribuzione gratuita di birra bio-organolettica e dell'opuscolo sulla lotta all'impegno sulla socio-resistenza nei lager. Proiezione del corto Libertà per i Fratelli di Macarabaua di Remo Pannocchia. Concerto di pizzica e ballate scoto-israeliane con i Contaminazio. A chiudere discoteca afrofinnica del DJ Bob e musica organica di mantenimento. One, two, three. My

0: Grazie. Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Grazie. Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.

D-E-C-H-N-I-C-O-L-O-R. D-E-C-H-N-I-C-O-L-O-R. D-E-C-H-N-I-C-O-L-O-R.

0: Gösteriyor.
1: Tamam.
2: Are you okay?
1: Mina. Mina, stop. Stop.
2: Mina, stop.

Ne Asini si era allintanato i franchi tiratori, no? E facevano il scicchino, si facevano cazzare. Quando si presero gli si fa gommia da bere a questi.

0: che per essere fascisti bisogna tu sia imbecille, se no ci faccio tu lo sia.
1: Venerdì serata collettiva dei Fratelli del Profeta al centro sociale Pagacer Pranzo, via Casal dei Morti 5221. Serata a favore dell'impegno unito e coerente contro tutti i presidi della lotta al sistema da parte dei movimenti giovanili sulle infrastrutture. Cucina bio-vegan e musica africana dei Maori del Bangladesh con i magrebiotici. Distribuzione gratuita di birra bio-organolettica e dell'opuscolo sulla lotta all'impegno sulla socio-resistenza nei lager. Proiezione del corto Libertà per i Fratelli di Macarabaua di Remo Pannocchia. Concerto di pizzica e ballate foto israeliane con i Contaminazio, a chiudere discoteca afrofinnica del DJ Bob e musica organica di mantenimento.

Ai, America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto, il potere di scoprire non un caso, un'occasione, chi scopre chi se uno esiste l'altro pure. AMRICA, immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile, in nome di un dio che sono tre con la croce, quattro ma non lo puoi dire perché sei inferiore, hai l'arco e le frecce, non hai un Winchester, e poi il fragore dello sparo di un cannone puntato, senza comprenderne il motivo sempre più accanito, non dimmi

0: Grazie. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Grazie. Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.

H-I-C-O-L-O-R. D-E-C-H-I-C-O-L-O-R.

Sallante fu arrestato e condannato all'ergastolo. La sua famiglia internata in un manicomio criminale. Al suo paese fu cambiato nome e lui fu rinchiuso in una cella di 2 metri per 1, alta 1,50 metro, con 18 chili di catene addosso, nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, affiandolo ad un braccio. Un temperino di 8 centimetri.

0: Are you okay?
1: Amanda, stop. Amanda, stop.

per le invisibili catene. Tu le puoi vedere se incroci gli occhi, al tramonto ogni scontro è per la vita. Catene, ehi, hey, tanti tipi di catena, acciaio, armi, digos. Ma preferite i media, disoccupazione, droga, contratti, prezzi, tipoteca, lavoro nero, fondo monetario, emarginazione. Ciò che conta è il conto in banca, non è un gioco di parole.

anche a Roma, uno sì, uno no, 1991 qui, fra noi con un anno in mano, fra bilanci, resoconti, odore di passivo. Un uomo non è un uomo senza riflessione, di un nome speso in mano, se complice l'amore. Quante stecche sento dentro, nell'antico.

Venerdì serata collettiva dei Fratelli del Profeta al centro sociale Pagacer Pranzo, via Casal dei Morti 5221. Serata a favore dell'impegno unito e coerente contro tutti i presidi della lotta al sistema da parte dei movimenti giovanili sulle infrastrutture. Cucina bio-vegan e musica africana dei Maori del Bangladesh con i magrebiotici. Distribuzione gratuita di birra bio-organolettica e dell'opuscolo sulla lotta all'impegno sulla socio-resistenza nei lager. Proiezione del corto Libertà per i Fratelli di Macarabaua di Remo Pannocchia. Concerto di pizzica e ballate scoto israeliane con i Contaminazio. A chiudere discoteca afrofinnica del DJ Bob e musica organica di mantenimento.

Castellante fu arrestato e condannato all'ergastolo. La sua famiglia internata in un manicomio criminale. Al suo paese fu cambiato nome e lui fu rinchiuso in una cella di 2 metri per 1, alta 1,50 metro, con 18 kg di catene addosso, nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, affiandola ad un braccio. Un temperino di 8 centimetri.

0: see that.
1: Nehasini si era rintanato i franchi tiratori, no? E facevano scicchi, ci facevano cazzare. Quando si presero gli si fa gommia da bere a questi.

Ai, America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto, il potere di scoprire non un caso, un'occasione, chi scopre chi se uno esiste l'altro pure. AMRICA, immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile, in nome di un dio che sono tre con la croce, quattro ma non lo puoi dire perché sei inferiore, hai l'arco e le frecce, non hai un incestere, poi il fragore dello sparo di un cannone puntato, senza comprendere

0: Grazie, grazie.
1: Grazie,
2: grazie,
1: grazie. Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.

Nehasini si era allontanato i franchi tiratori, no? E facevano i scicchi, si facevano cazzare. Quando si fressero gli si fa con mia davvero a questi.

Sallante fu arrestato e condannato all'ergastolo. La sua famiglia è internata in un manicomio criminale. Al suo paese fu cambiato nome e lui fu rinchiuso in una cella di 2 metri per 1, alta 1,50 metro, con 18 chili di catene addosso, nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, affiandolo ad un braccio. Un temperino di 8 centimetri.

Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto, il potere di scoprire non un caso un'occasione, chi scopre chi se uno esiste l'altro pure. AMRICA, immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile, in nome di un dio che sono tre con la croce, quattro ma non lo puoi dire perché sei inferiore, hai l'arco e le frecce, non hai un Winchester, e poi il fragore dello sparo di un cannone puntato, senza comprenderne il motivo, sempre più accanito.

Zintana guapa. Tu kata kia, e c'è un YouTube. O stella. O shitu kira tipi, un kija grafi o kihe shmi. O shitu kira tachpi, un yam titolo. Zintazi ba kite, o kihe shmi, hantash. O, nach esh, e u c'è.

Venerdì serata collettiva dei Fratelli del Profeta al centro sociale Pagacer Pranzo, via Casal dei Morti 5221. Serata a favore dell'impegno unito e coerente contro tutti i presidi della lotta al sistema da parte dei movimenti giovanili sulle infrastrutture. Cucina bio-vegan e musica africana dei Maori del Bangladesh con i magrebiotici. Distribuzione gratuita di birra bio-organolettica e dell'opuscolo sulla lotta all'impegno sulla socio-resistenza nei lager. Proiezione del corto Libertà per i Fratelli di Macarabaua, di Remo Pannocchia. Concerto di pizzica e ballate scoto-israeliane con i Contaminazio. A chiudere discoteca afrofinnica del DJ Bob e musica organica di mantenimento.

T-E-C-H-N-I-C-O-L-O-R. T-E-C-H-N-I-C-O-L-O-R. T-E-C-H-N-I-C-O-L-O-R.

0: Grazie, grazie.
1: Grazie,
2: grazie,
1: grazie. Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.

0: Are you okay?
1: Mina, stop. Mina, stop.

0: Grazie, grazie.
1: Grazie,
2: grazie,
1: grazie. Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.

Venerdì serata collettiva dei Fratelli del Profeta al centro sociale Paga Cer Pranzo, via Casal dei Morti 5221. Serata a favore dell'impegno unito e coerente contro tutti i presidi della lotta al sistema da parte dei movimenti giovanili sulle infrastrutture. Cucina bio-vegan e musica africana dei Maori del Bangladesh con i magrebiotici. Distribuzione gratuita di birra bio-organolettica e dell'opuscolo sulla lotta all'impegno sulla socio-resistenza nei lager. Proiezione del corto Libertà per i Fratelli di Macarabaua di Remo Pannocchia. Concerto di pizzica e ballate scoto israeliane con i Contaminazio. A chiudere discoteca afrofinnica del DJ Bob e musica organica di mantenimento.

0: Are you okay?
1: Amanda, stop.
0: Amanda, stop.

Nehasini si era allontanato i franchi tiratori, no? E facevano i scicchini, si facevano cazzare. Quando si fressero gli si fa gommia da bere a questi

Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto, il potere di scoprire non un caso un'occasione, chi scopre chi se uno esiste l'altro pure. AMRICA, immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile, in nome di un dio che sono tre con la croce, quattro ma non lo puoi dire perché sei inferiore, hai l'arco e le frecce, non è un Winchester, e poi il fragore dello sparo di un cannone puntato, senza comprenderne il motivo sempre più accanito, non dirmi che è passato, lo so che non sei scemo e che hai capito, basta che ora pensi a quello che ti dico, per capire che oggi come ieri l'umanità è un nemico, a stelle e strisce, bianche e rosse, non è cambiato niente. 1992 da festeggiare, siate bravi, non fate.

Sanante fu arrestato e condannato all'ergastolo. La sua famiglia è internata in un manicomio criminale. Al suo paese fu cambiato nome e lui fu rinchiuso in una cella di 2 metri per 1, alta 1,50 metro, con 18 chili di catene addosso, nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, graffiandolo con un braccio. Un temperino di 8 centimetri.

0: Grazie. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Grazie. Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.

Violante fu arrestato e condannato all'ergastolo. La sua famiglia internata in un manicomio criminale. Al suo paese fu cambiato nome e lui fu rinchiuso in una cella di 2 metri per 1, alta 1,50 m, con 18 chili di catene addosso, nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, graffiandolo con un braccio. Un temperino di 8 centimetri.

Nehasini si era allontanato i franchi tiratori, no? E facevano scicchino, si facevano cazzà. Quando si presero gli si pagò mia da bere a questi.

avuto il potere di scoprire, non un caso, un'occasione, chi scopre chi se uno esiste l'altro pure. AMRICA, immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile, in nome di un dio che sono tre con la croce, quattro ma non lo puoi dire perché sei inferiore, hai l'arco e le frecce, non hai un Winchester, e poi il fragore dello sparo di un cannone puntato, senza comprenderne il motivo, sempre più

0: Venerdì serata collettiva dei Fratelli del Profeta al centro sociale Pagacer Pranzo, via Casal dei Morti 5221. Serata a favore dell'impegno unito e coerente contro tutti i presidi della lotta al sistema da parte dei movimenti giovanili sulle infrastrutture. Cucina bio-vegan e musica africana dei Maori del Bangladesh con i magrebiotici. Distribuzione gratuita di birra bio-organolettica e dell'opuscolo sulla lotta all'impegno sulla socio-resistenza nei lager. Proiezione del corto Libertà per i Fratelli di Macarabaua, di Remo Pannocchia. Concerto di pizzica e ballate scoto-israeliane con i Contaminazio. A chiudere discoteca afrofinnica del DJ Bob e musica organica di mantenimento.
1: Are you ready? Let's jam!

D-E-C-H-N-I-C-O-L-O-R D-E-C-H-N-I-C-O-L-O-R D-E-C-H-N-I-C-O-L-O-R

governante fu arrestato e condannato all'ergastolo. La sua famiglia è internata in un manicomio criminale. Al suo paese fu cambiato nome e lui fu rinchiuso in una cella di 2 metri per 1, alta 1,50 m, con 18 kg di catene addosso, nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio, dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, graffiandolo con un braccio. Un temperino di 8 centimetri.

0: Grazie. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Grazie. Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.

Venerdì serata collettiva dei fratelli del profeta al centro sociale Paga Cerpranzo, via Casal dei Morti 5221. Serata a favore dell'impegno unito e coerente contro tutti i presidi della lotta al sistema da parte dei movimenti giovanili sulle infrastrutture. Cucina bio-vegan e musica africana dei Maori del Bangladesh con i magrebiotici. Distribuzione gratuita di birra bio-organolettica e dell'opuscolo sulla lotta all'impegno sulla socio-resistenza nei lager. Proiezione del corto Libertà per i fratelli di Macarabaua, di Remo Pannocchia. Concerto di pizzica e ballate scoto israeliane con i Contaminazio. A chiudere discoteca afrofinnica del DJ Bob e musica organica di mantenimento.

anche a Roma, uno sì, uno no, 1991 qui, fra noi con un anno in mano, fra bilanci, resoconti, odore di passivo. Un uomo non è un uomo senza riflessione, di un anno mai speso in vano, se complice l'amore. Quante stecche sento dentro, nei lampi

0: Sky.
1: Nehasini si era allontanato i franchi tiratori, no? E facevano i scicchi, si facevano cazzà. Quando si presero gli si fa gommia davvero a questi.

0: Are you okay?
1: Amanda, stop. Amanda, stop.

D-E-C-H-N-I-C-O-L-O-R D-E-C-H-N-I-C-O-L-O-R D-E-C-H-N-I-C-O-L-O-R

Ai, America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto, il potere di scoprire non un caso, un'occasione, chi scopre chi se uno esiste l'altro pure. AMRICA, immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile, in nome di un dio che sono tre con la croce, quattro ma non lo puoi dire perché sei inferiore, hai l'arco e le frecce, non è un Winchester, e poi il fragore dello sparo di un cannone puntato

0: Venerdì serata collettiva dei Fratelli del Profeta al centro sociale Pagacer Pranzo, via Casal dei Morti 5221. Serata a favore dell'impegno unito e coerente contro tutti i presidi della lotta al sistema da parte dei movimenti giovanili sulle infrastrutture. Cucina bio-vegan e musica africana dei Maori del Bangladesh con i magrebiotici. Distribuzione gratuita di birra bio-organolettica e dell'opuscolo sulla lotta all'impegno sulla socio-resistenza nei lager. Proiezione del corto Libertà per i Fratelli di Macarabaua di Remo Pannocchia. Concerto di pizzica e ballate scoto israeliane con i Contaminazio. A chiudere discoteca afrofinnica del DJ Bob e musica organica di mantenimento.
1: Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto, il potere di scoprire non un caso, un'occasione, chi scopre chi se uno esiste l'altro pure. AMRICA, immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile, in nome di un Dio che sono tre con la croce, quattro ma non lo puoi dire perché sei inferiore, hai l'arco e le frecce, non hai un Winchester, e poi il fragore dello sparo di un cannone puntato, senza comprenderne il motivo sempre più accanito, non dirmi che è passato, lo so che non sei scemo e che hai capito, basta che ora pensi a quello che ti dico, per capire che oggi come ieri l'umanità è un nemico, a stelle e strisce, bianche e rosse, non è cambiato niente. 1992 da festeggiare, siate bravi, non fate.

Amante fu arrestato e condannato all'ergastolo. La sua famiglia è internata in un manicomio criminale. Al suo paese fu cambiato nome e lui fu rinchiuso in una cella di 2 metri per 1, alta 1,50 metro, con 18 chili di catene addosso, nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio, dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, affiandolo ad un braccio. Un temperino di 8 centimetri.

0: Grazie, grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Grazie. Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso. One, two, three. My

0: Rai.
1: Nehasini si era all'intanato i franchi tiratori, no? E facevano scicchi, si facevano cazzà. Quando si presero gli si fa gommia davvero a questi...

D-E-C-H-N-I-C-O-L-O-R. D-E-C-H-N-I-C-O-L-O-R. D-E-C-H-N-I-C-O-L-O-R.

smettere di scoprire, non un caso, un'occasione, chi scopre chi se uno esiste l'altro pure. AMRICA, immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile, in nome di un dio che sono tre con la croce, quattro ma non lo puoi dire perché sei inferiore, hai l'arco e le frecce, non hai un Winchester, e poi il fragore dello sparo di un cannone puntato, senza comprenderne il motivo, sempre più accanito.

Nehasini si era allontanato i franchi tiratori, no? E facevano scicchini, ci facevano cazzare. Quando si fressero gli si fa gommia davvero a questi.

Venerdì serata collettiva dei Fratelli del Profeta al centro sociale Pagacer Pranzo, via Casal dei Morti 5221. Serata a favore dell'impegno unito e coerente contro tutti i presidi della lotta al sistema da parte dei movimenti giovanili sulle infrastrutture. Cucina bio-vegan e musica africana dei Maori del Bangladesh con i magrebiotici. Distribuzione gratuita di birra bio-organolettica e dell'opuscolo sulla lotta all'impegno sulla socio-resistenza nei lager. Proiezione del corto Libertà per i Fratelli di Macarabaua, di Remo Pannocchia. Concerto di pizzica e ballate scoto-israeliane con i Contaminazio. A chiudere discoteca afrofinnica del DJ Bob e musica organica di mantenimento.

Dante fu arrestato e condannato all'ergastolo. La sua famiglia è internata in un manicomio criminale. Al suo paese fu cambiato nome e lui fu rinchiuso in una cella di 2 metri per 1, alta 1,50 metro, con 18 chili di catene addosso, nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, affiandola ad un braccio. Un temperino di 8 centimetri.

0: Grazie, grazie.
1: Grazie,
2: grazie,
1: grazie. Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.

Sallante fu arrestato e condannato all'ergastolo. La sua famiglia è internata in un manicomio criminale. Al suo paese fu cambiato nome e lui fu rinchiuso in una cella di 2 metri per 1, alta 1,50 m, con 18 chili di catene addosso, nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, picchiandolo con un braccio. Un temperino di 8 centimetri.

0: Vai!
1: Venerdì serata collettiva dei Fratelli del Profeta al centro sociale Pagacer Pranzo, via Casal dei Morti 5221. Serata a favore dell'impegno unito e coerente contro tutti i presidi della lotta al sistema da parte dei movimenti giovanili sulle infrastrutture. Cucina bio-vegan e musica africana dei Maori del Bangladesh con i magrebiotici. Distribuzione gratuita di birra bio-organolettica e dell'opuscolo sulla lotta all'impegno sulla socio-resistenza nei lager. Proiezione del corto Libertà per i Fratelli di Macarabaua di Remo Pannocchia. Concerto di pizzica e ballate scoto israeliane con i Contaminazio, a chiudere discoteca afrofinnica del DJ Bob e musica organica di mantenimento.

0: Grazie, grazie.
1: Grazie,
2: grazie,
1: grazie. Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.
3: My friend.

Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto, il potere di scoprire non è un caso, un'occasione, chi scopre chi se uno esiste l'altro pure. AMRICA, immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile, in nome di un dio che sono tre con la croce, quattro ma non lo puoi dire perché sei inferiore, hai l'arco e le frecce, non hai un Winchester, e poi il fragore dello sparo di un cannone puntato, senza comprenderne il motivo sempre più accanito, non dirmi che è passato, lo so che non sei scemo e che hai capito, basta che ora pensi a quello che ti dico, per capire che oggi come ieri l'umanità è un nemico, a stelle e strisce, bianche e rosse, non è cambiato niente, 1992 da festeggiare, siate bravi, non fate

Nehasini si era rintanato i franchi tiratori, no? E facevano scicchino, si facevano cazzare. Quando si presero gli si fa gommia da bere a questi.

Are you ready? Let's jam!

nei casini si erano intanato i franchi tiratori, no? E facevano i scicchi, si facevano cazzare. Quando si fressero gli si fa gommia da bere a questi.

0: Grazie, grazie.
1: Grazie,
2: grazie,
1: grazie. Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.

Sanante fu arrestato e condannato all'ergastolo. La sua famiglia è internata in un manicomio criminale. Il suo paese fu cambiato nome e lui fu rinchiuso in una cella di 2 metri per 1, alta 1,50 m, con 18 chili di catene addosso, nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, graffiandolo con un braccio. Un temperino di 8 centimetri.

0: Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto, il potere di scoprire non un caso un'occasione, chi scopre chi se un esiste l'altro pure. AMRICA, immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile, in nome di un dio che sono tre con la croce, quattro ma non lo puoi dire perché sei inferiore, hai l'arco e le frecce, non hai un Winchester, e poi il fragore dello sparo di un cannone puntato, senza comprenderne il motivo sempre più accanito, non dimmi che è passato, lo so che non sei scemo e che hai capito, basta che ora pensi a quello che ti dico, per capire che oggi come ieri l'umanità è un nemico, a stelle e strisce, bianche e rosse, non è cambiato niente. 1992 da festeggiare, siate bravi, non fateci incazzare.
1: Dove? Sono oggi Moho, dove? In Navajo, Sioux, gli Apache di Moica.

0: Uruguay.
1: Venerdì serata collettiva dei Fratelli del Profeta al centro sociale Pagacer Pranzo, via Casal dei Morti 5221. Serata a favore dell'impegno unito e coerente contro tutti i presidi della lotta al sistema da parte dei movimenti giovanili sulle infrastrutture. Cucina bio-vegan e musica africana dei Maori del Bangladesh con i magrebiotici. Distribuzione gratuita di birra bio-organolettica e dell'opuscolo sulla lotta all'impegno sulla socio-resistenza nei lager. Proiezione del corto Libertà per i Fratelli di Macarabaua di Remo Pannocchia. Concerto di pizzica e ballate scoto israeliane con i Contaminazio. A chiudere discoteca afrofinnica del DJ Bob e musica organica di mantenimento.

Nehasini si era allontanato i franchi tiratori, no? E facevano i scicchi, si facevano cazzà. Quando si fecero gli si fa gommia davvero a questi...

conosciuto il potere di scoprire, non ho caso un'occasione, chi scopre chi se uno esiste l'altro pure. AMRICA, immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile, in nome di un dio che sono tre con la croce, quattro ma non lo puoi dire perché sei inferiore, hai l'arco e le frecce, non hai un Winchester, e poi il fragore dello sparo di un cannone puntato, senza comprenderne il motivo, sempre più accanito.

0: Onda Rossa.
1: Sembra sia stato il segnale d'avvio di veri e propri episodi di
2: Radio Onda Rossa,
3: la voce
4: della cultura antagonista.

0: Eh sì, greetings, un'altra volta, l'ultima in questo caso della stagione 25-26 di Militanda Biria sull'87.9 di Radio Onda Rossa per la città di Roma e dintorni e per il resto del mondo intero, tutto là dove ci sia una connessione internet ci possono ascoltare attraverso il www.ondarossa.info in diretta a Militanda Biria nella 38esima puntata di questa stagione che oggi finisce quando sono le 18.13 minuti, quarto d'ora accademico, come si suol dire, no? Ovviamente i tempi romani, sudamericani non combaciano molto bene, non fanno sì che la puntualità gioisca, no? Quando si deve iniziare una puntata, ma ci siamo qua in questa domenica 26 luglio per iniziare questa puntata, a finire la stagione lo faremo, lo facciamo con ospiti addirittura e con i Breda di sempre, quindi anche se ci manca un Paolo al quale subito mandiamo un saluto particolare, speciale, lui che si sta godendo il Golfo di Napoli, credo, mi pare, no? E dintorni sicuramente. Nel frattempo me ne approfitto per, come dicevo, salutare i miei Bredas qua presenti nello studio 2 di Via dei Volsci. Summer, Bob Summer, come state ragazzi? Che si dice?
1: Buonasera a tutti e a tutti, è un piacere tornare qua, soprattutto dopo la settimana scorsa che abbiamo avuto una diretta con il 25esimo anniversario di Carlo Giuliani. Anche oggi, e vi dirò dopo perché, è un giorno molto molto importante per quello che riguarda gli anniversari storici.
0: Bene Bob. Sabrino.
2: Ciao a tutti e a tutte e a tutte, sì, siamo qua anche questa domenica per quest'ultima puntata della stagione e
0: ci casca tutto.
2: Abbiamo anche gli siamo ospiti, arrivati, come dicevamo, quindi chiudiamo in grande la stagione e
0: come si può, più che in grande direi stiamo chiudendo la stagione come si può, ormai stiamo arrivando già nelle condizioni in cui si può arrivare, no, in questa Italia un 26 luglio, però ci siamo, questa è la cosa importante. Dicevamo, io faccio così, guarda, così voi potete lavorate tranquilli che qua ci siamo sempre pronti a risolvere tutto. Dicevo, una puntata che come di solito avrà i condimenti di sempre, direi, un po' di informazione come Bob ormai ha anticipato, avremo sicuramente qualche ricordo di qualche anniversario importante come è stato anche la settimana scorsa, e poi dicevo i nostri ospiti che, come di solito dice il nostro Barava, lui anticipa. Chi è stato attento, attenta a quello che noi proponiamo, pubblichiamo nelle reti sociali, ormai sa di chi si tratta, però noi creiamo sempre un po' di suspense per presentarli, anche se dovremmo presentarli ormai perché proprio si occuperanno della totalità della musica di questa puntata. Che facciamo? Li presentiamo sì o no, ragazzi? Vai Bob, dai, presenta.
1: Beh, possiamo dire che è un sound nato da pochissimo tempo nella zona dei Castelli Romani e che sta portando, quindi è sempre bello parlare di un nuovo sound che diffonde un po' di good music, reggae, dub, good music in vari ambiti, come Skunking Tree siamo stati ospiti addirittura sul loro sound il 27 giugno scorso alla Bicocca, un agriturismo nella zona di Borgata Finocchio, dove appunto abbiamo avuto il piacere di fare una selezione a rotazione con vado a dire il nome, con l'Uppercut Sound System.
0: Oh, benvenuti ragazzi.
3: Ciao,
0: come va?
3: Ciao raga, qui Francesco.
4: Ciao a tutti, Johnny.
0: Francesco, Johnny di Uppercut Sound System, progetto quindi nuovo dei Castelli Romani, ne parleremo ovviamente degli inizi, il perché ancora c'è gente in questo mondo con questa folle passione di montare dei sound system, di accolarsi questi, no, queste casse giganti, ingrandirli e ingigantirli ogni volta di più, sempre con quel desiderio per farle suonare sempre più forte e diffondere la dub music, la dub culture, la reggae music, e ne parleremo sicuramente di questo, e loro giustamente in quanto i nostri ospiti oggi si occuperanno totalmente della musica di questa puntata. Direi che visto che abbiamo iniziato un pochino in ritardo rispetto al solito, anche come sempre diciamo nel quarto d'ora accademico, e siamo pronti, io li vedo quasi, ragazzi mancano i dischi ma so che ce l'avete in testa, quindi cominciate mentre io faccio questa apertura, no? Ricordando a chi ci ascolta alcune cose basiche che hanno a che fare con la comunicazione, con questa trasmissione, vero Summer?
2: Beh sì, possiamo partire dal numero di telefono, quindi lo strumento, certo, analogico, lo 0649 1750, per fare i trillini, per poter comunicare con noi. Vi ricordiamo di farlo sempre quando c'è la musica, non quando stiamo parlando al microfono,
0: se no ci risulta risposta, difficile,
2: se no non rispondiamo proprio, tranquilli. E poi se no c'è la chat di Telegram, che, a cui potete accedere con un link che potete chiedere sui nostri social, quello blu e quello arcobaleno.
0: Perfetto.
2: E vi mandiamo questo link che potete che condividere con chi volete, basta che rispettiate le solite regole: non maci, non razzisti, non fascisti di nessun tipo, e non sionisti soprattutto.
0: Detto questo, ora sì, vedo che siamo pronti, mi pare, ho sbirciato un Channel One, ragazzi, quindi presentate la prima giunta, questa prima tripletta d'apertura a cura dei Apricot Sound System. Come si inizia questa trasmissione, l'ultima della stagione? Avete l'onore di chiudere questa stagione 25-26, quindi come lo facciamo?
5: Si inizia la grande con Martin Campbell, Bound to Fall.
0: Allora, run it, play it.

0: Eh sì, siamo ancora qua in diretta sulle frequenze medie di Radio Onda Rossa. Abbiamo appena sentito le prime tre canzoni proposte dall'Uppercut Sound System, che è qua a chiudere insieme a noi come ospite selezionatore l'ultima puntata della stagione 2025-2026 di Militante da Berea, arrivata alla numero 38.
1: Bene,
0: ed è tornato pure in diretta il compagno.
1: Siamo tornati, Mario. Non ce ne siamo mai andati, siamo sempre qua, presenti, anche se ci vogliono silenziare, noi ci siamo. E come di solito, dopo la prima tripletta d'apertura, come ben diceva Bob a cura di Uppercut Sound System, si inizia con un po' il panorama di notizie e di informazioni che vi vogliamo proporre, e come sempre si inizia nel particolare dando uno sguardo a quello che è successo qua in Italia. Quindi Summer, dove ci porta l'informazione? Vediamo.
2: All'inizio
1: lo dico così perché so che
2: partiamo dall'Italia. Avevamo parlato l'altra volta del nuovo decreto, diciamo anti-Maranza, l'avevano chiamato un po' così il decreto,
1: che poetico,
2: sì, poeticissimo, poco razzista la cosa, e insomma già possiamo vederne i primi.

0: stupefacenti sequestrati, controllati 187.956, avete capito bene, 187.956 soggetti nelle zone dello spaccio e della movida.
1: Ok, aspetta, perché mi tengo quel numero, ripetilo per favore. Persone, perché stiamo parlando delle
0: 187.956, okay. Persone minorenni soprattutto,
1: bene,
0: che già sono state un futuro segnato.
1: Identificate, okay.
0: Identificate.
1: Quanto, perché dicevo un peso, no, in quanto la droga, le sostanze, diciamo.
0: 703 kg di sostanze.
1: La media bassissima.
0: Sì, se fai
1: cioè la media bassissima, ok? Perché...
0: Poi tocca vedere in quanti la detenevano.
1: Per questo dico, la media è bassissima. Io pensavo, stanno credendo di soluzionare, di risolvere, dico, il problema dello spaccio, del narcotraffico, delle sostanze illecite che vanno così in giro senza nessun controllo. Pensano di fare questo? Forse sì, forse sì.
0: Perquisiti 1.182 immobili, tra cui 24 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Chissà perché sono andati proprio lì a cercare. E, insomma, 1.000 operatori della Polizia di Stato per le strade, abbinati a 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica, due dei quali segnalati per un oscuramento. Insomma, il governo si è mosso subito dopo l'emanazione di questo decreto per mettere in atto un po' quello che è sempre sognato, no? Di mettere in carcere tutti, fondamentalmente, senza discriminazione.
1: Sì.
0: E in carceri che già vertono al sovraffollamento, che non ci si può più stare, che ci stanno, insomma, situazioni off limits, e soprattutto non è un sistema che ti rieduca, no? Come magari in altri paesi, quindi di conseguenza entri che magari hai un piccolo reato di spaccio e esci che sai come organizzare una banda armata, insomma. Quindi...
1: Sì, in questo senso sono coerenti, cioè lì sì, non discriminano nella voglia di cercare di mettere in carcere a tutti i settori praticamente della società, tranne che loro e i loro amici, no? Praticamente, in questo sì, c'è veramente una non discriminazione sul punitivismo che si applica delle leggi, in questo caso contro minorenni, cioè case di accoglienza sono state perquisite, questo è il livello.
2: E ricordiamo, per quanto dicevi te, che a proteggere solo i loro amici, per la prima volta nel caso Fakir successo a Bologna, i poliziotti coinvolti e i rappresentanti della Croce Rossa non sono iscritti nel registro degli indagati in maniera automatica, quindi appunto per una norma fatta sempre dallo stesso governo, che
1: il famoso scudo penale, credo,
2: il famoso scudo penale
1: è stato giustamente applicato in questo caso. Sì, vabbè, appunto, pensavo io, delle due l'una, sono loro i scemi o siamo noi, perché questi credono veramente di star risolvendo alcuni problemi del paese con questo tipo di misure, che poi significa comunque delle spese per lo Stato, comunque, perché migliaia e migliaia di poliziotti, di agenti, di questo, dell'altro, di mettere in funzionamento, in atto, in moto tutta la burocrazia, no? Giudiziaria, tutto perché? Per trovare 700 kg di sostanze tra 180.000 passapersone. Ora tiro fuori la calcolatrice, ma vi giuro che la media è bassissima. Qua non hanno scoperto a nessun Pablo Escobar Gaviria, di sicuro. Samer, che altro?
0: E visto che Bob ha parlato di Bologna, del caso di Fakir, ricordiamo che oggi dalle 18 al Pilastro ci sarà un ritrovo per insomma continuare a chiedere giustizia per un'altra morte nelle mani dello Stato. E dopo quello che è successo poi a Bologna nella scorsa manifestazione, dove è finita, diciamo, a ferro e fuoco, con cariche di idranti e cariche della polizia, lancio di lacrimogeni dai tetti dei palazzi, lanci di lacrimogeni a Tezza Uomo, insomma un po' la solita prassi di quello che è la repressione in Italia. E appunto, a proposito del caso Fakir, ci sta pure un caso di un brigadiere delle forze dell'ordine che dopo la morte di Fakir ha scritto sui social -1 boom boom viva il duce, e non, per un po' confermare che non si tratta di meno marce, ma che è proprio una cosa insita nelle forze dell'ordine. E poi altri commenti proprio uno dietro l'altro, uno in meno che non serve a nulla per questa società, polizia 1 risorsa 0. E a una signora che invece gli diceva, insomma,
1: ragazzi,
0: che,
1: misuratevi un po',
0: che
1: forse non potete postare queste,
0: un po' esagerando, no? Insomma, tutto quanto gli ha commentato: sono accompagnato, ma se mi incontri per la strada attenta, non si sa mai.
1: Queste persone stanno ancora lavorando.
0: Sì, questo qua è il signor Walter Lombardi, visto che sappiamo il nome e il cognome.

0: brigadiere lui pubblico attraverso
1: un brigadiere dei carabinieri in servizio a Bologna, quindi una persona che comunque va in giro armata, no? Però va in giro per la città. E un'altra immagine eloquente di chi sia questa persona è una immagine di un fotomontaggio fatto con una scatola di Lego e tanti mattoncini grigi con la scritta Gaza, come se ci fosse da fare ironia su quello che succede nella striscia.
0: Bella gente,
1: sì, questa è sempre
0: nell'arma dei carabinieri,
1: sì, un po' in generale nelle forze dell'ordine, e proprio per la causa delle forze dell'ordine il Mohammed Amin Besioud è morto mentre è precipitato da un terzo piano dell'appartamento durante una perquisizione delle forze dell'ordine. Non si tratta di un omicidio di stato, perché non la madre conferma che si è buttato volontariamente, ma dice che comunque il figlio era soggetto, diciamo, un po' psichiatrico, aveva un po' dei problemi e aveva già provato a suicidarsi proprio durante una perquisizione delle forze dell'ordine, quindi era già allarmata e quindi provava a impedire di arrivargli alla finestra, ma a quanto pare, nonostante fosse ammanettato, è riuscito a sfuggire alle forze dell'ordine e a tirarsi giù dal terzo piano, tutto per una condanna per un po' di hashish, un po' tornando al discorso di prima, di tutte queste perquisizioni poi ai minorenni, che poi appunto uno magari viene beccato in momenti fragili.
0: Sì, che a prescindere del motivo per il quale viene creata questa situazione, dico, si dovrebbe avere un altro approccio sicuramente da parte dello Stato, dai rappresentanti dello Stato. Certo, se i rappresentanti dello Stato poi sono solo i carabinieri, cioè le forze repressive, siamo veramente la frutta ormai da tempo, lo sappiamo. Qua stiamo parlando veramente di un disagio di tantissime persone, italiani, non italiani, migranti, non migranti, che veramente stiamo soffrendo. Soprattutto questo si è visto approfondito a partire, penso io, dalla pandemia. C'è un bisogno di salute mentale migliore, no? di un approccio diverso. Tante persone che stanno veramente sentendo le conseguenze di questo sistema che, certo, scarica tutta la colpa in ognuno di noi, e così si paga. Samarino, che altre notizie abbiamo?
1: Invece, sempre in Italia, c'è stato un attacco al rifugino delle Orobie, che è un rifugio dove si faceva la pasta, ci si organizza ogni anno la pasta asciutta antifascista.
0: Certo.
1: Dopo varie intimidazioni che hanno subito sui social, vari attacchi intimidatori e tutto quanto, sono passati a distruzione della Jeep che serviva per i rifornimenti, più il danneggiamento della stessa struttura. Questo ovviamente è frutto del clima di odio che il governo, che da sempre sta alimentando, questo rigurgito fascista che continua a risalire sempre e comunque, nonostante si provi ad annientarlo.
0: Lasciamo l'Italia con l'informazione, andiamo all'estero?
1: No, l'ultima dall'Italia.
0: Ancora?
1: È stata la manifestazione in Val di Susa. C'è stata una bella manifestazione molto partecipata, e il corteo si è diviso in più tronconi, quindi è riuscito ad arrivare in più punti rispetto a, insomma, al solito. Sono riusciti ad arrivare fino al cantiere di Chiomonte, sono state incendiate alcune camionette,
0: sì.
1: È stato un attacco alle recinzioni, cercando di distruggerle e di divergerle, e in più altri spessoni sono andati a distrarre, diciamo, le forze dell'ordine da altre parti, e più ovviamente tutti i vari sparsi in giro, dopo comunque un clima di tensione che già si era preannunciato.
2: Il conto finale parla di 60 feriti tra le forze dell'ordine, sì. Ricordiamo che il corteo si teneva all'interno della 3 giorni del Festival Alta Felicità nella piana di Venaus, che si conclude oggi. Anche là molti posti di blocco, sia alle uscite autostradali sia alle stazioni, nelle giorni prima, quando stava arrivando la maggior quantità dei manifestanti per partecipare al corteo. E anche oggi, che inizi invece i primi rientri, arrivano notizie di numerosi e compatti posti di blocco in giro per tutti i comuni della Val Susa.
1: E invece adesso passiamo alla parte internazionale, dove Trump e la sua amministrazione stanno cercando di distruggere la Corte Penale Internazionale, non è bastato tutto il resto. E il problema è che alcuni stati gli vanno appresso, quindi per esempio il Venezuela si è ritirato, Nel primo luglio funzionari israeliani si sono infiltrati in Venezuela con la scusa degli aiuti per il terremoto. Il 13 luglio Rubio ha lanciato una campagna per smantellare la CPI. Il 24 luglio Karim Khan, il procuratore della CPI che ha emesso il mandato di arresto per Netanyahu, viene rimosso. Il 24 luglio stesso Venezuela si ritira e denuncia lo statuto di Roma. Insomma, dei vari passi un po' sempre per capire un po' chi tiene le redini un po' ormai del mondo a livello intercontinentale, che non sono gli USA, perché purtroppo sono il burattino di qualcun altro, e quindi insomma un passo in più per la sovranità USA sulle corti, quindi insomma sì, un pericolo per l'umanità, perché la Corte Penale Internazionale era appunto internazionale perché riguardava un po' tutti i paesi, e quindi riusciva a dare un parere, diciamo, oggettivo sulle cose, mentre
0: era quello almeno. Non cambiava niente nel concreto, perché questi hanno continuato a fare quello che veramente gli è venuto fuori da qualsiasi parte, creando questo scompiglio nel mondo, ma almeno avevamo questa Corte Internazionale che, tra virgolette, certa verità giuridica cercava di stabilirla e dire: guardate che state a fare quello che vi pare, ma non va così, non va bene. Poi non si faceva niente. Ora addirittura potranno creare il loro racconto, come se la racconteranno veramente come vorranno.
1: Eh sì, un po' l'operazione dell'asbara israeliana, no? Sì. Come un po' come succede pure con quello che sta succedendo in Cisgiordania, dove i coloni hanno lanciato forse una delle più larghe campagne di occupazione, non solo in tutta la Palestina fondamentalmente, perché da Rafah fino alla Cisgiordania, e cacciando gli abitanti, dando fuoco alle case, aggredendo in centinaia famiglie, prendendole a sassate, attaccandole con le armi, fino a che qualcuno non ha pensato di reagire e che si è trasformato in uno scontro a fuoco dove un colono e un soldato dell'IDF sono morti, e come rappresaglia 4 palestinesi sono stati subito uccisi, più la vendetta che è stata gridata da parte dei coloni, che vogliono la vendetta per il loro colono ucciso. E la cosa più preoccupante è che addirittura il TG1 ne parla come i palestinesi che attaccano un gruppo di escursionisti, proprio escursionisti.
0: Sì, no, a livello di tergiversazione, di propaganda, di asbara, altissimi, livelli altissimi veramente. Li hanno chiamati escursionisti a questi?
1: Sì, che erano però a volto coperto, con fucili, con pietre, bastoni, catene, moto, insomma.
0: Quando vai a fare il trekking, solo le scarpe, adatti, una bottiglietta d'acqua.
1: Nello zaino ti porti queste cose, che Kalashnikov ti può sempre servire. E questo è quello che succede ormai tutti i giorni, che è un'escalation sempre più forte, che... insomma, cercano di far evacuare tutte le famiglie palestinesi, prendendogli le terre per aumentare gli insediamenti, come le chiamano, invece che le colonie. Tra l'altro il colono che è morto veniva proprio da un insediamento, anzi una colonia israeliana nei territori occupati, che era addirittura illegale per lo Stato di Israele. Quindi se è illegale per lo Stato di Israele, pensate un po' cosa deve essere questa colonia. E con questo diciamo che possiamo chiudere questo primo capitolo dell'informazione.
0: Quindi così lo chiudiamo, come ha detto Summer, e ci prepariamo per ascoltare la seconda tripletta dei nostri ospiti, giustamente a cura dei nostri ospiti Uppercut Sound System. Ragazzi, presentiamo quindi la prima della seconda tripletta. Come si continua con la musica?
3: Ce l'abbiamo, allora compie 30 anni quest'anno, 1996, Bashkemist, King General, Money Runtings, che dopo tutte queste notizie dal resto del mondo, insomma, ci ricordano di come girano le cose. Run
0: it.

Ed eccoci, passiamo quindi da Zion Train 2011 State of Mind a qualcosa di più recente. Abbiamo Johnny Go Figure, una nuova proposta scena emergente USA, e questa è What a One.

0: Si torna sui microfoni di Radio Onda Rossa, 18:58 minuti, quasi 59 minuti primi, quindi abbiamo praticamente chiuso la prima ora di questa 38esima puntata di Militanta Miglia, l'ultima della stagione 25-26, domenica 26 luglio, giustamente. Bob, siamo pronti perché abbiamo una carrellata tra informazione, ma anche, come sempre, alcuni anniversari e eventi che vogliamo segnalare per più in avanti, perché poi non ci saremo più in diretta, quindi sarà un mese senza di noi, accennando su queste cose.
1: Eh sì, iniziamo dagli eventi, visto che Summer ha parlato della situazione in Cisgiordania. Io continuo la distruzione anche nella striscia di Gaza da parte degli assassini dell'esercito sionista il 20 luglio scorso per volere di Tel Aviv, che, come ha dichiarato, punta ad occupare il 70% del territorio gazawi. È stata bombardato il campo profughi di Jabalia, circa 4 km a nord di Gaza City. È stato colpito un ospedale della zona, lo Yemen Al-Saed, ed il conto finale parla di 4 morti, tra cui l'ennesimo bambino, e di numerosi feriti civili, soprattutto giovani palestinesi. Jabalia era il maggior campo profughi presente nella striscia di Gaza, costruito nel 1948, quindi nell'anno della Nakba. Ospitava circa 120.000 rifugiati in appena 1,4 km quadrati di estensione. Contemporaneamente a Gaza si inizia a parlare di un progetto per una vera e propria città umanitaria, questo scritto su World of Peace, nella zona delle rovine di Rafa, in cui rinchiudere, o meglio ghettizzare, mi sembra il termine più giusto per descrivere la situazione, circa 600.000 palestinesi nei prossimi mesi.
0: Andiamo negli Stati Uniti, mi pare, perché poi torniamo in patria.
1: Prosegue anche infatti là la paranoia rossa negli Stati Uniti dopo il congresso per cercare di fermare a livello intercontinentale il cosiddetto movimento antifa. Ammazza. Pochi giorni fa è stato pubblicato un nuovo rapporto del Dipartimento di Stato USA che riguarda una presunta campagna di sovversione cubana nei confronti del governo di Washington. Ad essere preso di mira sono cittadini americani e organizzazioni statunitensi di sinistra, descritte come organizzazioni di facciata per L'Avana. Il rapporto, voluto guarda caso dal segretario di Stato americano Marco Rubio, accusa senza alcuna prova 43 gruppi e individui locali di essere al servizio di Cuba. Tra i nomi citati vi sono quelli dei sindaci democratici di New York e Los Angeles, ma anche giornalisti e organizzazioni che chiedono la fine dell'embargo totale deciso nel 1962. Inoltre vi è anche iscritta nel registro la più grande organizzazione socialista americana, la Democratic Socialist of America. Il rapporto in questione, lo ricordiamo, non cita nessuna prova concreta per tali accuse, ma solo speculazioni ideologiche e politiche.
0: Sufficiente, non ce n'è bisogno di altro in the land of freedom. Questo è così.
1: Rimaniamo negli Stati Uniti. Una settimana fa si è chiuso il mondiale. Donald Trump ha detto che vorrebbe proprio ieri proporre Gianni Infantino, attuale presidente della FIFA, come candidato per diventare il prossimo segretario generale dell'ONU.
0: Ma sì.
1: Visto che il mandato dell'attuale numero uno del Palazzo Veto di New York, Antonio Guterres, scade a fine dicembre.
0: Ma sì.
1: Per il Taikon, il numero uno della FIFA, è, cito tra virgolette, rispettato da tutti nel mondo e viene riconosciuta la sua speciale caratteristica di unire le persone. Infantino rappresenterebbe un sicuro alleato per lo stesso Trump all'ONU, visti anche i nomi degli altri candidati, tra cui citiamo l'ex presidentessa cilena di sinistra, Michelle Bachelet, che non sono certo graditi all'inquilino della Casa Bianca.
0: Ma non è che farà così tanto nemmeno Bachelet, però certo, almeno
2: risolveremo i conflitti mondiali con una partita di calcio, visto che...
0: Esattamente.
1: Veniamo in Italia. Sono state richieste pene da 7 a 21 anni per un complessivo di quasi 100 anni per la mattanza avvenuta ad aprile 2020 nel carcere penitenziario di Santa Maria Capua Vetere, nel nord della Campania, da parte di alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine. Nella requisitoria il PM ha ricostruito le responsabilità e la catena di comando che vi era dietro quanto avvenuto nell'istituto penitenziario campano. Ci tengo a ricordare che in questo momento si sta svolgendo al CSO a Pinelli di Genova il torneo di sport popolare per ricordo di Carlo Giuliani, L'evento si è svolto anche ieri con la pasta asciutta antifascista per commemorare i fratelli Cervi il 25 luglio del 1943. Oggi invece si tengono una serie di iniziative sportive per questo evento, che rientra nella serie di iniziative ideate per i 25 anni dal G8 di Genova del 2001.
0: Ok, ne abbiamo qualche informazione o entriamo già negli anniversari?
1: No, andiamo agli anniversari. 23 luglio 1974, ad Atene, capitale della Grecia, finisce il regime militare dei colonnelli, che aveva preso il potere il 21 aprile 1967 dopo un colpo di Stato foraggiato dalla CIA. Il governo dei militari aveva attuato fin da subito una forte repressione contro ogni forma di ribellione alla sua autorità. Evento più importante di protesta avvenuto e che ha dato il via alla caduta dello stesso regime si svolge il 14 dicembre 1973 con l'occupazione del Politecnico della capitale greca da parte degli studenti. Tale protesta venne repressa nel sangue, 24 giovani greci, ma come detto prima diede il via alla caduta del regime dei colonnelli. 25 luglio 1943, 83 anni dal giorno in cui il Gran Consiglio del Fascismo fiducia Mussolini dopo la proposta fatta dal generale Dino Grandi. Dopo il voto lo stesso Mussolini fu arrestato e a capo del governo, per volere del re Vittorio Emanuele III, venne nominato Pietro Badoglio. I fratelli Cervi in provincia di Reggio Emilia, per festeggiare questa importante svolta, prepararono una grandissima quantità di pasta e lo offrirono a tutti gli altri abitanti del paese. Oggi, per ricordare quell'evento, ogni 25 luglio viene organizzata in vari municipi la cosiddetta pasta asciutta antifascista. 25 luglio 1946 nasce a Santiago de Cuba la cantante alfarita Constance Anderson, da tutti e tutti conosciuta come Rita Marley. Si trasferì in Giamaica giovanissima e nel 1966 sposò Robert Nesta Marley, con cui rimase fino all'11 maggio del 1981, data della morte del padre della reggae music. Rita è stata una delle tre voci femminili del coro degli I-Trees, insieme a Judy Mowat e Marcia Griffith, che accompagnò Marley negli ultimi anni della sua carriera. Mi ricordo un bellissimo live di No Woman No Cry cantato dalla stessa Rita a Rototom nel 2011 per il trentennale della morte di Bob. Fu una cosa spettacolare. 26 luglio 1953, oggi 73 anni dall'inizio della rivoluzione cubana, che si concluse il 1 gennaio 1959 quando Fidel Castro ed Ernesto Che Guevara entrarono a La Habana mettendo fine alla dittatura filoamericana guidata dal Fulgencio Battista. Dal 1962 la piccola isola caraibica è sotto embargo totale imposto dagli Stati Uniti, guidati dall'allora presidente democratico John Fitzgerald Kennedy. Visto che è l'ultima puntata, cito anche qualche anniversario dei prossimi giorni e delle prossime settimane. 2 agosto 1980, 46 anni dalla strage fascista della stazione di Bologna. Alle ore 10:25 una bomba di tritolo piazzata nella sala d'attesa della seconda classe esplose causando la morte di 85 persone e il ferimento di 216. Ad essere condannati come autore della strage furono Inar, Valerio Foravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini. I mandanti non sono stati ancora mai trovati. Tanto per capire bene, quando parlano di violenza queste stesse persone, come anche quando la Russa, che dice porterò sempre rispetto e starò sempre dalla parte della forza dell'ordine, dovrebbe andarsi a rivedere ciò che ha fatto negli anni 70 quando era un esponente dell'MSI.
0: Ci resta qualche anniversario o abbiamo già direttamente gli eventi?
1: No, c'è un anniversario.
0: Quale?
1: Ancora, che cade tra qualche settimana, però visto che è l'ultima puntata, sì, e si ripiglia a settembre. 27 agosto 2006, Renato Biagetti, giovane militante dell'LOA Acrobax, viene accoltellato dalle lame di tre fascisti a Focene dopo una serata passata ad una dancehall reggae, visto che si chiama la trasmissione Militante da Beria. Questa dancehall reggae a cui aveva partecipato Renato era presso lo stabilimento Buena Onda. Il prossimo 27 agosto saranno passati 20 anni da quei fatti. Per ricordare Renato si svolgerà il Festival Renoiz nelle seguenti date: 27 agosto allo stabilimento Buena Onda a Focene dal pomeriggio fino alla sera,
0: come sempre;
1: il 3-4 settembre con un festival all'Acrobax a Ponte Marconi, che si concluderà il 5 con un corteo per Renato, presumo per le strade del quartiere San Paolo, Tormarancia, Garbatella, e con un e a cui seguirà il corteo una serata musicale di chiusura a Parco Schuster a San Paolo. Visto che in ultimo e passo all'ultimissimo evento,
0: sì,
1: ci sono due ragazzi che vengono dai Castelli a Velletri, oggi si sta concludendo al dopo lavoro ferroviario l'Auf Fest. Possiamo dire che dalle 20 partirà uno spettacolo, mentre dalle 21 ci saranno degli show live, mentre alle 18:30 sono iniziate alcune presentazioni di libri.
0: Bene.
1: Cibo a prezzi popolari, insomma, una bellissima entità che anima da un altro punto di vista, però dal punto di vista militante, la zona dei Castelli. Qui abbiamo Uppercut con un po' di musica.
0: Siete ancora in tempo di andare a Velletri, perché no? Sì, come sempre, macchina o come sia, con la radio accesa sull'87.9. E quando sono passati 9 minuti, sì, delle 19, andiamo alla, credo, terza tripletta dei nostri ospiti, Uppercut Sound System. E quindi, ragazzi, come sempre, si presenta, si va avanti e grazie ancora comunque per queste chicche.
3: Dai, la prossima è una Giungio Production con Barrington Levy sui vocals e si chiama Robin.
0: Run it!

E questa invece è Uppercut, da cui prende il nome il nostro sound system, nel immaginare da dove provengono alcune grafiche di questi dischi, l'immaginario box, i colpi di basso, insomma, questa è Uppercut la version.

0: Militant Dub Area, in diretta dal Militant Falcon per diffondere roots dub e controinformazioni.
1: Radio Onda Rosa, you don't know, sin?
0: Si torna subito in diretta sui microfoni di Radio Onda Rossa perché alle 19 e 21 minuti primi di questa domenica 26 luglio noi giustamente andiamo in contatto telefonico con quella manifestazione che c'era oggi per Fakir, no?
2: Ah sì, ricordiamo, a Bologna è passata una settimana dopo il blocco dell'interporto di Bologna. Oggi c'è un nuovo presidio convocato all'inizio con le ore 18 al Pilastro. Dobbiamo avere un compagno in diretta proprio da Bologna.
0: Compagno, ci sei, ci ascolti?
3: Sì, mi sento. Salve a tutti, alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Saluti da Bologna.
0: Raccontaci un po' come si è svolta finora e raccontaci un po' ovviamente il contesto di questa manifestazione.
3: Allora, comincio nel parlarvi di una manifestazione, di una giornata domenicale pomeridiana di luglio molto partecipata, in particolare da persone giovani, da persone adulte, residenti e simpatizzanti, oltre che persone conoscenti del Fou Abderrahim Fakir, il nostro caro e defunto per mano di un disguido di un'operazione di polizia. Tutto è cominciato domenica quando ci arriva la notizia. Io sono membro di un'associazione legata alle azioni antirazziste, un'associazione votata all'antirazzismo, la Casa del Mondo. Ci contattano e ci dicono che è stato trovato cadavere una persona marocchina. Nello sviluppo della giornata, già dopo due o tre ore, si viene a sapere che in realtà era un bolognese di seconda generazione, arrivato qui all'età di 9 anni, deceduto a 43 anni sempre a Bologna, e si era trovato nel quartiere del Pilastro a Bologna, quartiere periferico, quartiere ghetto, quartiere dei migranti terroni del meridione, quartiere dei migranti stranieri extracomunitari ora invece. Per cui si trovava qui perché tutte le domeniche era solito andare a trovare la sorella, che è una residente del Pilastro, e accusato dei malori psichici che sono stati già denunciati alle autorità sanitarie. Aveva cercato di essere internato, aveva denunciato il suo disagio, aveva richiesto aiuto, e questo disagio, questo attacco è arrivato proprio la scorsa domenica 19 luglio alle 11 del mattino, in un parcheggio, in un'area dove non c'era molto transito, che quindi era comunque totalmente inoffensivo. Chiedeva semplicemente aiuto, chiedeva aiuto disteso a terra, chiedeva aiuto mantenendosi il capo, chiedeva aiuto. Mi sentite?
0: Sì, sì, ti sentiamo, no, è stato semplicemente un silenzio nel ascoltare di nuovo la storia di Fakir. Raccontaci un po' nel preciso come si sta svolgendo, dico, come dicevi te, questa manifestazione molto partecipata in questa domenica, almeno. Non so se è una cosa che rincuora, però un buon segnale sempre che le strade, le piazze si riempiano, riempiscano ogni volta che ce n'è bisogno dopo una situazione di questo tipo. Non c'è indifferenza, per fortuna, credo, no?
3: Certo, infatti, come stavo dicendo, la manifestazione all'inizio era con dei numeri che vanno moltiplicandosi. Posso contare già 2000 persone adesso, già nell'arco di un'ora che siamo arrivati. Non c'è molta presenza di polizia, non abbiamo auto della polizia, c'è solo un piccolo contingente della Digos, e allo stesso tempo però abbiamo una partecipazione molto variegata, molto sentita. Si era scelto tramite i familiari e i comitati organizzatori di non portare bandiere di nessuna sorta, ma di scendere in piazza e solidarizzare in un tono anche più sommesso per la morte di un nostro fratello.
0: Come pensi che si potrà organizzare giustamente, no, il movimento solidale che chiederà giustizia insieme alla famiglia di Fakir? D'ora in poi si percepisce qualcosa che possa permettere di pensare appunto in altri appuntamenti, in altre manifestazioni, anche un lavoro di supporto alla famiglia, o anche di chiedere semplicemente di mettere di nuovo in discussione l'operato sempre delle forze dell'ordine e della repressione in questo caso?
3: Sì, scusa, non ho capito, anche semplicemente di chiedere...
0: O di chiedere semplicemente, però come forma di dire, di mettere in discussione di nuovo l'operato delle forze dell'ordine, delle forze repressive in casi come questo.
3: Certo, certo, quello che mi sento di dire nel rispetto dei familiari è che loro hanno sempre chiesto che venga fatta chiarezza, giustizia, che poi dopo si rende con il termine improprio che veniva usato dalla sorella Vendetta, che era un riscatto, rispetto a delle dinamiche che sono chiare, per cui in questo caso il lavoro della giustizia non può fallire. Noi stessi sappiamo che quel tipo di giustizia è sempre osteggiata, viene ritardata, vediamo il caso Cucchi, vediamo il caso Mogherini, per cui in questo caso la famiglia è stata molto vicina ai manifestanti, tant'è vero che ieri ci hanno offerto un pranzo a tutta la comunità ed è stato un momento bellissimo, perché in questi casi non succede spesso che i familiari abbiano la forza, la lucidità e la voglia di condividere il dolore. Per altre cittadine dove siamo stati sempre per morti sospette, per casi di profilazioni o di razzismo e di omicidi razziali, non abbiamo mai trovato l'abbraccio di una città così solidale, infatti si vede a lunedì, e non abbiamo mai trovato una famiglia che volesse condividere in questo senso il proprio dolore e la voglia di riscatto per la perdita di un familiare. E quindi per noi attivisti e militanti antirazzisti comunque è un conforto davanti a questa tragedia poter condividere questo dolore e questa rabbia assieme alla famiglia.
0: Compagno, grazie per le parole, grazie per la testimonianza, lascio i microfoni aperti di Radio Onda Rossa come di solito, altrimenti ti ringrazio veramente la disponibilità.
3: Sono io che ringrazio voi e invito tutti a seguire la nostra pagina La Casa del Mondo a Bologna, un'associazione antirazzista. Grazie a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Saluti da Bologna, giustizia per Fachisa.
0: Giustizia per Fachisa, grazie, ciao ciao. Abbiamo parlato con un compagno direttamente da Bologna, giustamente, che ci raccontava come si svolgeva, no, la manifestazione.
2: Il presidio convocato al pilastro, come ricordava il compagno poco fa in diretta, zona nord-est, scusate, di Bologna.
0: E noi facciamo, guarda, pausa, chiamarlo pausa sarebbe veramente esagerato. Torniamo subito per sì cominciare a parlare con i nostri ospiti un pochino prima della selection, quindi voi restate là sull'87.9 Militant Hub Area.

0: head you're under, Rosa, you don't know, seen?
1: E si torna in diretta sui microfoni di Radio Onda Rossa, ora sì, per ripresentare Bob ai nostri ospiti, ora il nostro ospite, proprio ora, ne abbiamo uno, ne avevamo due, ne abbiamo perso, però tornerà lì Uppercut, no?
2: Sì, questo appunto nuovo sound nato pochi mesi, pochi anni fa.
1: Quanti? Insomma. Cominciamo, quanti? Francesco, siamo quanti?
3: A... Bella, come raga, Uppercut nasce quest'inverno, da fine gennaio, ricordo, è stata una corsa, sembra l'altro ieri, però da idee preesistenti, da un sottobosco insomma già attivo nel discorso musicale di questo genere, è bastato insomma che Johnny mandasse un messaggio, è arrivato il momento, facciamolo. Abbiamo degli stipendi, su questo non so su quali stipendi contava, perché siamo io un insegnante, lui anche un lavoratore dipendente, insomma non siamo ricchi ereditieri, però facendo qualche sforzo sono stati 70 giorni di manifattura pura e il sistema era pronto per suonare la prima volta a Pasquetta.
1: Bene, bene. E una domanda che mi viene sempre, che abbiamo parlato con tanti sound che crescono e che nascono, e quello al quale siete arrivato ora, tecnicamente parlando, qual è stato l'accordo tra il desiderio prima quasi ideale, che si cercherà sempre comunque nel tempo, e quello che si poteva fare in quanto ai mezzi, le risorse, come è stato l'accordo tra quelle due idee per il nascere di un sound che, come dicevi, uno mette lo sforzo anche economico, no, per fare un sogno, però poi si deve non so se accontentare, però deve valutare le limitazioni per arrivare a questo accordo che sia un equilibrio,
4: scontrarsi giusto con la realtà.
1: Bene, sì, infatti è
3: assolutamente
1: duro.
3: Sì, la prima cosa da doversi raccontare è che è un affare in perdita, almeno di soldi, insomma, tanti, parliamo di

0: modo di ascoltare rispetto all'attualissimo digitale la musica.
1: Ci siamo arrivati, insomma, parlando di radici ai Castelli Romani, per fortuna, quando si era, insomma, di quell'età in cui ci si affaccia alle prime esperienze musicali intense, c'era una discreta attività reggae, insomma, Castelli Massive. E non mi metto a fare i nomi, ma dicendo Castelli Massive, chi lo sa capisce. Che insomma non ci si faceva parlare dietro in un certo senso. Di contesto, quindi era veramente pregna la situazione. E l'ispirazione è nata, il contatto con i primi sound è stato inevitabile. E diciamo quell'approccio fisico alla musica che conosciamo, insomma, è bastato quello a dirci che era la strada giusta.
0: E quindi dopo 6 mesi si sono ritrovati a montare il sound, appunto all'agriturismo, la bicocca. Bello, un percorso bello veloce, ma anche che ha portato i suoi frutti, posso dire questo. Non so se vogliamo adesso far partire
2: Io direi che se siamo
0: la
2: pronti,
0: selezione, insomma, c'è stata una
2: sono le
0: piccola
2: 19:33,
0: presentazione. Qua di solito parla la musica su Militante da Bere,
2: infatti.
0: quindi chi vorrà vedrà,
2: Quindi
0: ricordiamo
2: ora
0: che si può anche far sentire il proprio gradimento per la Ciun facendo un trillino allo 06 49 17 50, che è il modo, il caro vecchio modo per far sentire la vostra vicinanza e soprattutto il
2: certo.
0: vostro
2: Sì,
0: gradimento.
2: grazie Vlado, uno che ha scritto nella chat ovviamente di Militant da Biria. Quindi si inizia la selection di Uppercut Sound System. Ragazzi, come si parte? Ora, come diceva Vob, parla la musica, ci mettiamo ogni tanto di tracce per presentarle, però voi fate.
1: E noi allora vi ringraziamo e tutti quanti gli ascoltatori da casa, chi sta tornando a casa, chi è in macchina, si può godere un po' delle nostre vibes. Grazie Radio Onda Rossa Bella, Militant da Berea, e questa è la dolce voce di Bob Andy, Set Me Free.

Yes, I could have set me free. Bob Andy, e andiamo avanti con Rastio e Lonark Studios, Arba Ligios, un bellissimo punto di incontro tra la cultura etiope e quella armena, esattamente in una storia densa e profonda che vi consigliamo di approfondire.

Yes, hai qui alle selezioni A per Cazzo un System, Castelli Romani, Rastafari Way, Machi Dread, e passiamo la palla, invece i più attenti scopriranno da dove viene questo pezzo.

0: Sai ancora Uppercut per noi è l'ultima. Ringraziamo Militant da Beria. Ringraziamo qui Radio Onda Rossa, i Kamau Smiths, Cultural Warriors.
1: Big up. I Kamau's Eye, the Messiah. Ding ding.

0: Y ahora sí, the last one. Acura the Uppercut Sound System. Gracias, ragazzi, per questa carrellata di musica. Come si chiude?
1: Yes, sai, grazie a voi e ci vediamo in session.

0: Yes, Ice, che selection dei ragazzi. Grazie a Percat, grazie anche a Bob per aver fatto questa connessione. Bene, ragazzi, complimenti, veramente, grazie. Siamo arrivati così.
1: Io perdonami, ciò.
0: Ne avevamo così da dire, appunto.
1: È arrivato un aggiornamento. Infatti, da alcune ore, controlli e perquisizioni da parte della polizia a Susa, perché sta uscendo dal Festival Alta Felicità in autostrada alle uscite principali da Venaus. Fanno scendere le persone, aprono le macchine e tutto il materiale all'interno. Quindi avvisiamo un po' tutte e tutti per la situazione che ci sta. Se avete anche gente che è andata, magari un occhio non fa mai male.
0: E fate correre questa voce. Quindi siamo arrivati, dicevamo, non solo alla fine di questa 38esima puntata di Militant da Biria, ma anche alla fine di questa stagione 25-26, che non è mica poco, direi. E quindi questo vuol dire che ci risentiremo sicuramente a partire da settembre. Vedevamo con Bob nel calendario, per esempio, chi ha un calendario in mano saprà che la prima domenica di settembre, quindi il 6, diceva l'ufficio calendari, domeniche e puntate, ok, è il 6, quindi sarebbe una possibile data per risentirci. Dovrà decidere poi il Politburo de, ovviamente, Militant da Biria, no? Perché non si sa mai, però la prima domenica è 6, quindi sarebbe possibile, vedremo. Quindi un grazie a tutti, a tutti coloro che ci hanno ascoltato durante questa stagione, che si sono fatti sentire, direi.
2: Sì, grazie anche al compagno che è intervenuto telefonicamente da Bologna per
0: grazie oggi
2: un po' la situazione del presidio a Bologna, che a cui invitiamo, insomma, i bolognesi ad aderire e continuare a fluire
0: come facevano. Sì, sì. E di nuovo grazie a Francesco
1: Percatti, insomma, per questa chiusura di stagione.
3: Grazie a voi, raga, è stato un piacere.
0: Noi allora ci risentiamo sicuramente la prossima stagione, come dicevamo. Un paio di cose prima da chiarire: sì, ci sono a partire d'ora 4 puntate che adividiamo, no? Nel racconto, nell'elenco dei podcast, quindi arriveranno queste ultime 4. Sempre il www.ondarossa.info, quindi come forma di riferimento per riascoltare queste puntate che mancano, e tutta la stagione praticamente 25-26, poi essere al tanto degli eventi, no, di Radio Onda Rossa e così via. Un saluto particolare a chi si vede privato della propria libertà personale. Speriamo di essere stato una grata compagnia. Samerino, resta qualcosa da dire?
2: E poi dopo di noi un compagno automatico.
0: Sì, un ratino, sì.
2: E poi le dita nella presa dalle 9 con qualche replica.
0: Esattamente, sì, no.
2: Forse qualche registrazione da casa.
0: Dal vivo replica, ma le dita nella presa ci saranno, esattamente quello vi dovete aspettare per la continuità del palinsesto di Radio Onda Rossa in questa domenica 26 luglio. Ragazzi, quindi alla prossima. Ah, un saluto sempre particolare, cioè speciale, vicino al nostro Barabas, no?
2: Sì, certo.
0: Che ha fatto parte di questa squadra di 4 di Militant da Biria per questa stagione. Quindi dicevamo, ci risentiamo, voi sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, come sempre.
2: Stay tuned.
0: Stay militant.

0: Radio Onda Rossa, you done no sin.
1: Brucia Pussina, Radio Onda Rossa, piglia fuoco sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Dunca, i niti e niti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa, sai che in forza maggio cotolare. Ah, ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda Rossa,

0: faccio sempre buona tutti i giorni miei. Oi, oi. Mi accompagna, mi consola, mi dà forza quando penso agli guai. Lo che l'ha fatto sta guai. Quando ci senti di la sai che in forza ma gioco dolare. Pure lo giomano con noi, sì. Ti senti un pallino visto che c'è di te la capo mi potegliare mai. L'urino con noi a guai.
1: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
2: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM. 06491750 il telefono, 06446316 il fax. Onda Rossa, @ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.
3: Radio Onda Rossa, la voce della libera.

0: se avete finito.
1: Marco Mizzi, io non voglio essere un martire politico. Voglio vivere. Vive!
2: Anch'io voglio vivere, ma in un altro modo. The love we keep inside, does it fade, does it die, does it keep working overtime, screaming just to stay alive? The love we keep inside, does it fade, does it die, does it keep working overtime, screaming just to stay alive? L'amaro che conduce a tutte le città, è un amaro per digerire il mondo che va, ci sfugge dentro, perdiamo il tempo, storie dell'umanità che mettiamo con intento a tempo. The love we keep inside, does it fade, does it die, does it keep working overtime, screaming just to stay alive?

0: La Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
0: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
4: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: La Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
0: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
4: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

Ben trovati all'ascolto delle Dita nella Presa. Quella che ascolterete tra poco è una replica. Vi ricordiamo, infatti, che le Dita nella Presa è in diretta ogni altra domenica alle ore 21.

generale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.

0: Benvenuti alle Dita nella Presa, la trasmissione di Radio Onda Rossa che si occupa di tecnologia. In onda ogni domenica con alcune pause quando la vita si fa complicata.
1: E la vita si fa molto complicata d'estate.
0: Se ci state ascoltando in diretta lo state facendo dalle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9, altrimenti in differita quando vi pare dal sito ondarossa.info.
1: Per questa puntata tuttavia la diretta è un'illusione, a meno che non ci state sorvegliando, quindi vi siete nascosti dentro l'armadio davanti ai miei occhi. .9 è la nostra frequenza, 06 491 7 50, il numero di telefono a cui non potete chiamarci per il motivo che a cui vi ho precedentemente segnalato, ma voi prendete nota ugualmente. Teniamo comunque traccia scrupolosamente delle persone che ci fanno uno squilletto anche quando noi non ci siamo.
0: Oggi con la redazione Ombra.
1: Eh sì.
0: Studio.
1: Ombra particolarmente desiderata in questo periodo, ma vabbè, basta con i riferimenti col caldo perché so che c'è tipo un limite ministeriale a quante battute sul caldo puoi fare in una certa ora, e noi già parleremo molto di problemi termici e quant'altro nell'ora che segue, in cui ascolterete un'intervista che abbiamo precedentemente registrato, un'intervista in cui abbiamo parlato con una compagna di Tunube Secamirio.
0: Sì, Tunube Secamirio, che è un gruppo spagnolo della regione della Mancia che si è occupato negli ultimi anni di prima di tutto produrre un report documentando gli effetti della presenza dei data center hyperscale, quindi data center molto grandi nella città di Talavera della Reina, che si sta occupando da anni anche di fare resistenza, appunto organizzare resistenza attorno al tema della costruzione di nuovi data center, in particolare nei territori spagnoli.
1: Potreste avere l'impressione, quando sentite l'intervista, che alla fine, tutto sommato, sono sempre le stesse due voci che vi stanno parlando, almeno le stesse che vi stanno parlando in questo momento, ma come forse avrete capito, no, visto che la Mancia non si trova in Italia, il punto è che c'era una traduzione, quindi sentirete le nostre voci, ma noi non possiamo che giurare che abbiamo intervistato delle altre persone e non solamente delle voci dentro la nostra testa, che comunque poteva essere interessante. A proposito di tutto questo, vi ricordo che questa è l'ultima puntata della stagione 2025-2026 delle Dita nella Presa. Noi da qui in poi vi lasciamo al palinsesto di repliche, se ne riparla poi a fine agosto o magari anche inizio settembre, lo vedremo, speriamo magari già da fine agosto del nostro ritorno, e quindi direi buon ascolto.
0: Ciao.

0: benvenuta alle Dita nella Presa. È una trasmissione che parla di tecnologia e volevamo parlare con te del tema dei data center in Spagna, dello Centros de Datos. E niente, ti volevamo fare una prima domanda per aprire il tema, cioè di dare un po' una descrizione generale, perché vediamo che ci sono tanti nuovi progetti di data center in tutta Europa e volevamo capire qualche cifra, qualche informazione per capire come si stanno muovendo questi progetti in Spagna e quindi per esempio quanti data center vogliono realizzare, per quale potenze si parla e anche ci interesserebbe sapere in quali zone li vogliono costruire, perché poi lo vedremo, abbiamo l'intuizione che forse potrebbe questo essere un po' diverso in Italia da come avviene in Spagna, ma ce lo dirai tu.
1: Bueno, la primera respuesta es no sabemos cuántos centros de datos vienen a España.
2: La prima risposta è che non sappiamo quanti centri dati ci sono in Spagna, non sappiamo di quali imprese sono stati costruiti e neanche quanta acqua consumano e che consumo di suolo hanno, perché l'elemento centrale che sta basso alla base dell'industria di dato è l'opacità. Fanno in modo che noi non sappiamo niente, perché così non possiamo lamentarci, per cui non ci sono neanche delle legislazioni che li obbligano a dirci quanta acqua utilizzano, e questo a livello di Spagna. A livello europeo c'è una legge che però non sta venendo rispettata e quindi non ci sono delle noi non siamo in grado di trovare le informazioni nei mezzi di comunicazione, per esempio solamente nella regione di Aragona. Ricordatevi che in Spagna ci sono 17 regioni, ci sono 34 macro progetti di centro di dati, che significa questi progetti di hyperscalers che consumano un sacco di energia, di acqua, che di fatto vengono utilizzati per l'intelligenza artificiale, questo solo in Aragona. In quanto a dove si stanno costruendo, dove stanno andando, sì, normalmente i centri di dati antichi si facevano alle periferie delle città, erano molto più piccoli e noi non ci facevamo attenzione perché stavano dentro nei parchi industriali, in parte non li guardavamo perché non consumano tanto, però questi hyperscalers invece hanno necessità di una quantità di risorse talmente grande che adesso si trovano invece in zone rurali, vengono costruite qui, utilizziamo questo termine di zone di sacrificio per parlare appunto di queste zone rurali dove si stanno costruendo questi centri di dati che si stanno appunto costruendo in Spagna e all'interno dell'Europa in queste zone dove si utilizzano invece appunto le energie rinnovabili. Sono sia il solare sia l'eolico. All'interno di Aragona, questa è una regione molto ventosa, c'è tantissimo vento, per cui questi progetti, macro progetti rinnovabili, sono di energia eolica.
0: Un'altra domanda che ti volevamo fare è, i data center ci sono sempre stati, o comunque ci sono da più di 20 anni, cosa sta cambiando? Come mai adesso c'è l'urgenza di opporsi ai data center e forse 10 anni fa non c'era, o c'era anche 10 anni fa e abbiamo solo perso un'occasione?
2: In primo luogo siamo in una società che sta diventando sempre più digitalizzata, per cui tantissimi movimenti sociali adesso per esempio stanno reclamando il diritto alla disconnessione totale digitale, e quindi vogliamo dire che alcune delle funzioni basiche basilari non devono essere necessariamente fatte in digitale. Per esempio potresti voler andare dal medico chiedendo un appuntamento chiamando il medico col telefono, e non vuoi necessariamente avere un'app dove devi registrarti col telefono e avere l'appuntamento online, no? Questo è un esempio di quanto digitalizzata è la nostra società. Però poi c'è anche questo fatto che abbiamo tecnologie che richiedono molta più capacità computazionale Anteriormente c'era una capacità di mantenere, no, la capacità computazionale con dei centri molto più piccoli in mano per esempio a dei centri di ricerca, università eccetera, e adesso invece vediamo che queste tecnologie richiedono molta più capacità computazionale. Questo fa sì che questi dati siano in mano a 5 compagnie e vediamo che tutto sta venendo migrato sul cloud. Queste cloud hanno generato un movimento speculativo attorno all'intelligenza artificiale. Una parte di questo hype, una parte di questo è solo hype, non è reale. L'intelligenza artificiale richiede moltissima più risorse, e questo è come quando noi abbiamo un programma sul computer molto piccolo che richiede poca energia, poca capacità di computazione rispetto a uno molto grande. Succedono le stesse cose, cioè il computer si riscalda e prima eravamo in grado di raffreddare nei centri più piccoli solamente utilizzando l'aria, e adesso invece c'è bisogno di più capacità di refrigerazione, si fa con l'acqua. Questi centri di dati sono in mano a 5 compagnie in tutto il mondo queste tecnologie che vengono utilizzate sempre di più includono anche cose, per esempio i servizi di streaming insieme all'intelligenza artificiale, e questa è una conseguenza del fatto che la nostra società si sta digitalizzando sempre di più, a fronte del fatto che però l'infrastruttura per mantenere questa digitalizzazione sta nelle mani di 5 compagnie.
3: Ai settori della società che ti parecen más atentos?
0: Vogliamo sapere quali settori della società ti sembrerà che siano maggiormente sensibili alla questione, e se le persone che lavorano nell'IT riconoscono il problema, si attivano. E quindi se si stanno mobilitando e come?
3: Se stanno passando su questo tema in tuo rione.
1: Bueno, esta parte es fascinante porque en realidad la
2: Questa parte è affascinante perché in realtà la questione è composta di vari livelli. Per esempio abbiamo un livello anticolonialista dove ci sono un sacco di collettivi che tradizionalmente lottano contro il razzismo e il colonialismo, generalmente nelle città, e questi collettivi adesso sono molto contrari ai centri di dati per una questione di colonialismo digitale. Abbiamo poi collettivi che sono ecologisti e quindi per esempio si occupano di lavorare sul cambio climatico. Ci sono i collettivi di difesa del territorio perché sono quelli a cui si sta espropriando il terreno, sono stati veramente toccati da questo tema. Ci sono gli hacker classici, che adesso ci sono tantissimi hacklab in realtà che stanno utilizzando l'intelligenza artificiale, che è abbastanza vergognoso, però ce ne sono alcuni che sono contro. E poi ci sono invece le lavoratrici, i lavoratori dei centri di dati che si stanno mobilitando non solamente sul raggiungimento dei propri diritti, sulla difesa dei propri diritti, ma che di fatto vanno anche contro i propri diritti, perché si mobilitano contro i centri di dati, si mobilitano per esempio sul tema della Palestina. Ci sono campagne come quella di No Tech for Apartheid che stanno lottando contro l'uso di questi centri a scopi militari. Ci sono anche lavoratori e lavoratrici all'interno dei sindacati, anche se sono di meno perché perlomeno in Spagna i sindacati non si stanno mobilitando ancora sull'intelligenza artificiale, e ci sono un sacco di collettivi che si stanno mobilitando su questo tema, e scusate per il gioco di parola, immagino che in italiano si dica uguale, però tutte le strade portano a Roma, e quindi ci sono tanti collettivi che si muovono a livelli diversi che adesso si stanno rendendo conto che l'imperialismo digitale è il centro di numerose questioni, che si stanno quindi mobilitando per riportarle tutte assieme.
1: E
2: aggiungo per esempio sul tema dei sindacati, affascinante per esempio il tema che i sindacati più anarchici in Spagna hanno al loro interno delle persone che individualmente credono che i centri di dati e l'intelligenza artificiale servono per raggiungere l'anarchia, quando noi diciamo che invece i centri di dati sono una maniera per centralizzare il potere. E credo che qui non c'è solamente un tema di unificazione delle lotte, ma c'è anche una questione psicologica, che quando noi chiediamo al di fuori, no? Cosa pensano dei centri dei dati, in maniera concreta pensano che sia problematico, però se parliamo di intelligenza artificiale invece a volte ci si chiede se esiste una maniera di utilizzarla in maniera etica, e noi crediamo che questa invece è una soluzione tecnosoluzionista e che oscura e opacizza i privilegi dell'individuo rispetto al resto della società.
0: Volevo farti una domanda, perché questa è una delle retoriche che si utilizzano, no? Magari che, fanno i politici per convertire, no? Convincere ecco, le persone che vivono nei posti in cui poi si costruiscono i data center.
2: Sappiamo che los centros de datos sono un problema.
0: Per esempio, mi è capitato, eravamo andate ad un incontro contro i data center. Io sono stata molto sorpresa perché c'era un politico locale di opposizione.
2: Entonces tenemos que cargarnos.
0: E questa era la sua posizione.
2: No? Quería preguntarte, es algo que
0: cioè che i data center sono necessari, sappiamo che sono un problema.
1: Bueno,
0: però ne abbiamo bisogno per fare anche una società più giusta.
2: Sì, per esempio, guarda, c'è un esempio mitico dentro la Spagna, che è quello di Talavera della Reina, che dai tempi dell'invasione
0: quindi
2: romana
0: dobbiamo
2: ha un'industria
0: carico
2: super sviluppata, prima della ceramica.
0: È una cosa che hai notato?
2: E al momento dell'arrivo degli arabi invece la lavorazione della pelle, del cuoio, hanno avuto un sacco di allevamenti, un sacco di agricoltura, quindi questa diciamo è una zona che non a cui non è che mancava il lavoro, però negli ultimi anni diventa la quarta città con più disoccupazione all'interno della Spagna. Le big tech, quando vanno all'interno di un territorio, sanno quali sono i territori dove c'è disperazione, c'è disoccupazione, dove c'è differenziale di potere, quindi sanno dove vanno e loro si presentano con promesse di lavoro, promesse di futuro, e la verità è che no, non ci sono posti di lavoro legati ai centri di dati, perché i centri dei dati comunque avranno dell'inquinamento, sono delle industrie automatizzate, ci sono veramente pochi impiegati, per cui poi la gente se ne andrà da lì, però queste sono il tipo di promesse che fanno per riuscire ad entrare all'interno del territorio, e queste sono le promesse che vengono proposte ai mezzi di comunicazione locali. Poi c'è questa altra narrativa, no? Su un pianeta che sta andando a fuoco, noi c'è in Spagna e penso che stia succedendo anche in Italia, sta succedendo in Portogallo, ci sono una quantità di incendi in estate non controllati, su un pianeta che sta ardendo, non c'è futuro se non ci ripianifichiamo questa idea della crescita continua, non c'è futuro senza la decrescita. La digitalizzazione ci può aiutare in alcune cose, ma i centri di dati hyperscalers non sono parte di questa linea di decrescita, di digitalizzazione, sono parte della tecnologia della vigilanza, sono parte del capitalismo sono parte del capitalismo e dell'imperialismo digitale. Se fossero veramente utili a livello sociale, se funzionassero per le cose che ci vengono dette, per esempio per fare la previsione, per esempio, no? Come ci dicono dei crimini che stanno per succedere, non avrebbe senso che ieri in Spagna ci sono stati 3 omicidi di genere, 3 donne sono state uccise, e questa cosa non è stata prevista dall'intelligenza artificiale. L'unica cosa per cui sta venendo usata questa serie di raccolta dei nostri dati è per sorvegliarci, per essere utilizzata, come nel caso per esempio sulla Palestina, sono utilizzati solamente per fare repressione del dissenso.
0: E, abbiamo visto, no, il vostro lavoro di documentazione con Tunubese Camirio, che mi sembra si sia focalizzato soprattutto sugli effetti ecosociali dei centri di dati. Ci puoi raccontarci quali sono stati gli effetti, quindi, dei data center, quali sono state le promesse con cui i politici e costruttori hanno giustificato l'arrivo dei data center nella regione?
1: In primo luogo, immaginiamo che vivessi in una zona rurale.
2: Sì, allora, per prima cosa, immaginatevi di abitare in una zona rurale dove il vostro paese sta letteralmente scomparendo assieme alla vostra memoria. E compaiono queste aziende grandissime che si presentano come il progresso e sembrano una buona idea, fino a quando il governo regionale vi invia una lettera dicendo che vi espropriano la terra per regalare questa terra, la vostra proprietà, alle big tech. Questo è per esempio il primo shock che subisce la gente che abita in queste zone rurali. E poi questi centri di dati sono talmente grandi che vanno a cambiare per sempre il paesaggio che conosceva, che conoscevi, e inizia a rovinare tutto l'ambiente, tutta la natura attorno a te. Poi inizia a sentire queste idee che utilizzano tantissima acqua, e quindi che ci sarà mancanza d'acqua per l'igiene, per l'ambiente, per la fauna, per tutte le cose anche collegate. Poi ci sono tutta una serie di problematiche di salute che sono anche collegate alla perdita di accesso alla natura, però anche alla perdita, per esempio alla diminuzione di accesso all'energia. Non c'è abbastanza energia, quindi si utilizzeranno molte più risorse energetiche. Questo ovviamente va a peggiorare ulteriormente la situazione. Alcune delle conseguenze dirette sono cose tipo la mancanza d'acqua, che genera mancanza di salute, le isole di calore, il rumore, tutto questo tipo di problemi sono anche legati all'ambiente attorno a noi. Per me non c'è differenza tra la fauna e l'umano. La resistenza da noi, noi siamo stati abbastanza fortunati, perché in Spagna noi è da anni che guardiamo quello che succede in America Latina, cosa succede negli Stati Uniti, per cui sappiamo cosa sta per arrivare, non abbiamo bisogno di guardare le notizie, e sappiamo, e abbiamo saputo all'inizio come organizzarci. I mezzi di comunicazione locali, la stampa locale, ha più collegamenti con i politici locali, e quindi quello che viene proposto all'interno di questi mezzi di comunicazione non sono notizie vere. Bisogna guardare ai media nazionali, internazionali, per capire cosa succede con i data center, però questi sono i media che non hanno presa tra la gente locale, perché gli anziani guardano la stampa libera, la stampa gratuita, che è appunto quella locale. E tutte le promesse che vengono fatte, queste promesse di progresso, di impiego, vengono fatte su questa stampa locale, però viene occultato quali sono i problemi di salute, i problemi di utilizzazione del territorio, e sorpresa, la cittadinanza sarà anche quella che poi paga per queste cose, perché le infrastrutture per l'uso dell'acqua, le infrastrutture energetiche vengono pagate dalla cittadinanza. Queste compagnie non pagano le tasse e pagano già il minimo sindacale all'interno di ogni paese dove vanno, e quando non pagano il minimo delle tasse si organizzano in lobby per cambiare le leggi, e quindi questa è anche uno dei primi veicoli con cui la gente, insomma, capisce qual è l'impatto dei centri di dati sul proprio territorio.
0: Ti volevo chiedere anche, può darsi che questo sia una cosa specifica spagnola, perché secondo me noi in Italia non abbiamo lo stesso tema, che però è il tema nello specifico del greenwashing, dell'energia, che è una retorica che c'è tanto in Spagna,
2: greenwashing della energia,
0: che riguarda le fonti di energia sostenibile.
2: In Spagna, perché mucha della,
0: noi da questo non c'è,
2: delle fuentes de energía son sostenibile, per esempio.
0: Quindi i data center in Italia non possono dichiararsi come sostenibili. Però invece questo succede in Spagna.
2: No se pueden presentar como sostenibles, però entiendo que esto ha pasado en España. Sí.
1: Sì, además
0: sono una piccola aggiunta. Un'altra differenza, e anche per avere uno scambio, è che vediamo che in Italia i data center li vogliono fare nella periferia delle grandi città, quindi sostanzialmente in delle aree industriali, a volte allargandole, a volte dentro aree industriali che già ci sono. E ci sembra che questo sia perché vogliono rimanere vicini a dove ci sono i punti di connessione migliore a internet, quindi si parla di Milano, Torino, Roma, tre grandi città d'Italia, mentre la situazione in Spagna mi sembra che sia diversa anche da questo punto di vista. E mi pare, come hai detto tu prima, che sia la retorica delle zone di sacrificio. Adesso non lo so, ma vedo che quando succede in Italia magari dicono cose tipo tanto lì non c'era niente, no? Quindi anche una svalorizzazione dei posti in cui le persone vivono, magari da sempre.
1: Sì, inizialmente lo...
2: Inizialmente, se parliamo di Europa, i data center si costruivano alle periferie delle città, li chiamiamo FLAP, Francoforte, Londra, Amsterdam e non mi ricordo se è Parigi, però queste sono le periferie di grandi città e questo è per una questione delle connessioni internet, velocità eccetera. Però se guardi adesso le mappe dei cavi sottomarini e dei cavi terrestri, i data center si situano in cima di questi nodi e quindi per esempio Talavera della Reina è il nodo che connette Lisbona con Madrid e poi Lisbona con gli Stati Uniti, mentre invece Saragosa è su una linea perfetta tra Saragosa, la Catalunya e poi la Francia, per cui vediamo che ci sono queste linee di connessione come una delle maniere di situare dove costruiranno i data center. I cavi terrestri, tra l'altro c'è questa cosa interessante, e i cavi marini anche, che sono gli stessi del colonialismo di un secolo fa, perché sono letteralmente i cavi del telegrafo che permettevano la connessione dell'impero con le colonie. E quindi le linee successive, le tappe successive dei centri di dati sono quelli appunto degli hyperscalers, che sono molto più grandi e i terreni periferici della città sono troppo cari, per cui non si può affittarli, e quindi ci si muove nelle zone rurali. Per esempio, quando iniziano a comparire in Spagna, che sono il 2019, gli hyperscalers, c'era una cosa molto importante, che la resistenza in Irlanda era già molto forte, anche in Amsterdam era così, e quindi avevano fatto una campagna molto forte contro i combustibili fossili e loro, diciamo, si erano già mobilitati sull'essere esperti nel greenwashing, si sono spostati in Spagna perché non c'era resistenza sul tema, perché le autorità erano molto a favore, però c'era anche il tema del fatto che si erano proposti come a favore dell'energia rinnovabile. Però bisogna capire cosa vuol dire rinnovabili. Io quando sono arrivata ad Aragon ero a favore delle energie rinnovabili, poi sono arrivata ad Aragon e ho capito che tipo mi trovavo come in un mondo alieno, non capivo cosa stava succedendo fino a quando non ho iniziato a vedere questi cavi e dicevo: i cavi di che cosa? E ho visto questi mulini, e tu potevi andare per ore e ore e ore vedendo soltanto pale eoliche a dimensioni enormi, non sono come le pale eoliche che vedi normalmente in altre zone di Spagna per uso privato, per esempio quelle che ci sono della Mancia, sono proprio dimensioni incredibili e sono sempre delle solite compagnie problematiche, Repsol, Iberdrola nel caso della Spagna, non sono progetti puliti, sono dei progetti che si fanno espropriando alla gente che abita in zone rurali, che si fanno creando danni al territorio, non gliene frega niente del fatto che sia magari una zona protetta, e attraverso casi di corruzione. Per esempio, c'è stato un caso molto importante che era in Spagna, quello di Forestalia, un caso di corruzione dove si sono mescolati politici regionali con politici nazionali e dove ci sono entrati anche i capi di compagnie che si occupano della costruzione di data center con capi di appunto compagnie che fanno questi macro progetti energetici. In queste zone del sacrificio le lotte rurali si stanno unendo a livello internazionale. Noi sappiamo che i progetti macroenergetici si connettano tutti, per esempio le fattorie di biogas sono connesse alla produzione delle fattorie di maiali e sono connesse alla produzione di energia per i data center e quindi questo fa sì che ormai noi sappiamo che la lotta a queste entità si unisce. Questo significa che quando tu viaggi per la Spagna trovi appunto molte persone che si mobilitano contro tutti questi progetti assieme.
4: Muchas gracias. Y
3: Hemos visto el informe y...
0: grazie, noi abbiamo visto il report. La documentazione riguarda il consumo delle risorse, è qualcosa che voi contestate molto come problematica. Ci puoi raccontare perché? Perché è problematica?

0: chiarezza agli atti, perché noi non sappiamo quanto spendono e non è neanche possibile valutarlo a posteriori, per cui l'unico modo è letteralmente quello. I governi regionali o statali adesso stanno cambiando una serie di leggi, per esempio ci sono stati dei governi regionali che hanno applicato delle leggi di protezione industriale per permettere ad Amazon di non dire quanto spendono e quanto consumano, e a volte fanno delle cose anche semplicemente come mettono i dati online e poi li nascondono subito dopo, la pagina scompare, e quindi c'è un problema di opacità molto molto grande. In Uruguay per esempio hanno dovuto portare Google davanti al Tribunale Costituzionale per farsi dire quanto aveva utilizzato Google di acqua. Comunque tantissimi gruppi lo stanno denunciando, lo stanno facendo le ricercatrici, le giornaliste, le attiviste, inclusa l'ONU, che ha prodotto una serie di report che dicono che è molto problematica questa idea che i centri di dati non sono obbligati a dichiarare i loro consumi. E adesso possiamo vedere che ci sono lobby dei centri di dati sia in Europa che negli Stati Uniti che stanno cercando di contrastare le leggi europee e statunitensi per non farsi obbligare a dire queste cose. La legge di trasparenza sui consumi dei data center che era stata passata in Europa non sta funzionando perché non ci sono sanzioni, cioè se loro non ci rilasciano queste informazioni non c'è una maniera di obbligarli, e loro utilizzano questa retorica del too big to fail. Loro si pongono come fondamentalmente nessuno sa cosa c'è all'interno di queste black box dei data center, e quindi non possiamo toglierli perché potrebbero essere utili. E quindi anche uno dei primi passaggi da fare è anche quello magari di chiedere di fare la separazione dei servizi, e quindi dire ci sono parti di questi data center che magari hanno dei servizi utili e li possiamo mantenere accesi, però ci sono macchine che possono dormire, non tutto viene utilizzato per gli ospedali, e quindi ci sono anche attiviste che si stanno mobilitando su questa dimensione.
1: Andiamo verso la fine dell'intervista e ti volevamo chiedere quindi, come dire, cosa possiamo fare, sia nel senso di come si lotta contro un fenomeno del genere. Sappiamo che avviene su dei livelli molto distanti, a volte anche in dei magari anche in dei luoghi magari molto specifici, quindi questo può rendere più difficile la mobilitazione. Quindi quali sono state le vostre pratiche, quali sono le vostre pratiche di lotta e di mobilitazione, e anche quali sono diciamo le vostre, se puntate su delle proposte, su delle richieste, oppure no, maggiormente anche su un'opposizione che non sempre deve aver bisogno di fare delle richieste più specifiche. Insomma, come state impostando la vostra lotta?
2: Bueno, en primer lugar,
0: In primo luogo la strategia principale, diciamo che tutte le strade portano a Roma, però è sempre meglio fare questa strada insieme, e quindi è importante che gruppi diversi si uniscano e mantengano delle connessioni con i gruppi internazionali. Noi già ce l'abbiamo ed è una connessione incredibile, però che continuiamo ad ampliare queste lotte, come per esempio le lotte che si fanno all'interno delle zone rurali di sacrificio, però anche i migranti, la gente migrante che sta lottando contro la vigilanza tecnologica. Quindi unificare le lotte è sempre la cosa più importante. La nostra risposta principale sarà sempre quella della decrescita, e quindi decrescita digitale, diritto alla disconnessione digitale. In concreto, i centri di dati in questo mondo che è molto selvaggio, che si muove molto rapidamente perché non ci sono leggi, quello che facciamo noi è quello di infilargli i bastoni tra le ruote. Loro si muovono rapidi e noi quindi gli andiamo a infilare i bastoni tra le ruote. Per esempio noi facciamo tantissimi accessi agli atti, per esempio in Valencia si sono accorti che nella costruzione dei data center stavano portando un sacco di amianto, e quindi quello che hanno fatto è stato aprire ogni tipo di accesso agli atti e contrastarli ad ogni livello, per esempio di ispezione ambientale, ispezione del lavoro, ispezioni di salute, eccetera. E poi per esempio noi abbiamo capito abbiamo utilizzato anche la tecnica delle cause strategiche, dove per esempio si aprono

0: delle cause contro i data center per fermarli, per farli rallentare, per richiedere delle moratorie, e adesso ci stiamo mobilitando per capire come, cioè per chiedere una moratoria che ci permetta nel frattempo di scrivere una legislazione, ci permetta di capire chi sono a fare questi centri di dati, cioè che la moratoria per raccogliere informazioni su per esempio chi sono che aprono i centri di dati, come funzionano, cosa spendono, cosa consumano, eccetera. Comunque noi siamo in generale in favore dell'unione di tante lotte e anche di mobilitazioni piccole, per esempio c'è gente che magari non vive vicino un centro di dati, però si vuole mobilitare per esempio per parlarne al proprio sindacato, perché il proprio sindacato per esempio prenda posizione contro l'intelligenza artificiale, diciamo sì, certo, questo è un passo avanti. C'è gente all'interno dell'economia sociale che per esempio si mobilita per appunto scrivere programmi contro l'intelligenza artificiale. Questi sono sempre passi in avanti. C'è per esempio anche poi tutto il tema, no, dell'uso dell'intelligenza artificiale per l'accesso alla sanità, che per esempio non è identica per tutti, no? Per esempio mia madre ha un accento mancego molto forte, e quando si fa la trascrizione delle conversazioni col medico con l'intelligenza artificiale, con l'LMM, il suo accento crea dei problemi. Però diciamo ci sono tantissimi lati da cui si può partire, ci sono tantissimi pezzetti che si possono fare e che devono essere congiunti per riuscire ad andare avanti, e quindi ovviamente noi sappiamo che tutte le lotte si devono portare avanti in collettivo, non soltanto perché sono molto più efficaci, ma anche perché sono più divertenti da fare assieme.
1: Nos puedes contar algo, o sea,
2: parlaci di che cos'è Tunube Sekamirio, quindi le attiviste che lo animano, come è nato.
0: Noi siamo un gruppo molto piccolo, siamo un gruppo piccolino, arriviamo da movimenti di software libero, diritti digitali, eccetera. Partecipiamo in un programma di Radio Vallecas che si chiama Post Apocalypsis Now, che parla di tecnologia come voi, e avevamo ascoltato varie interviste, nel particolare di Anna Valdivia, che è una compagna del programma radio, che parlavano della resistenza ai centri di dati. Quando erano passati una serie di mesi abbiamo visto che Meta arrivava a Talavera della Reina e abbiamo pensato, sai, con questa ingenuità che a volte teniamo a sinistra, no? Che noi pensavamo, basta che raccontiamo cosa sta succedendo e le persone faranno qualcosa, in una settimana di campagna siamo sicuri che raccontando cosa succede il centro di dati si fermerà. Però non sapevamo che questo centro di dati in realtà già arrivava dall'Olanda, e in Olanda era già stato fermato, fino al punto che avevano tolto il sindaco, avevano proprio fatto cadere il sindaco in Zeewolde in Olanda per la costruzione, cioè per il progetto di costruire questo centro di dati. E quindi abbiamo pensato, ok, dobbiamo prendere questi esempi di lotta dal Cile, da Amsterdam e anche dagli Stati Uniti, perché è quello che bisogna fare. Ogni volta che noi guardavamo Talavera della Reina, mentre stavamo guardando Talavera, bastava che sbattessi le ciglia e si apriva un nuovo centro di dati a Pamplona, in Aragon, a Valencia, a Madrid, e quindi la cosa migliore che possiamo fare, che è quello che sappiamo fare, è connetterci con tutto il mondo e fare divulgazione, costruire una resistenza. E ormai c'è una rete internazionale dove ognuna di queste realtà ha le sue peculiarità, chi si muove sui diritti digitali, chi si muove sul territorio, e ormai tutte queste realtà collaborano e ci stiamo organizzando in una rete contro i data center.
2: Grazie. Mi ha fatto davvero piacere fare questa intervista con te. Alla prossima, e senti, tienici informate sulle prossime mobilitazioni e quant'altro avviene.
3: Bueno, esperata otoño che va a
0: venire. Beh, aspettate l'autunno perché ci sarà una mobilitazione internazionale contro i data center, però specificamente in Europa, spero che anche l'Italia ne faccia parte.
3: In autunno va a avere una gran campagna
0: e in autunno ci sarà una campagna di mobilitazione e ci sarà anche un giorno d'azione in cui andiamo a chiedere che si faccia una moratoria.
2: Ebbene, molto grazie. Se hai qualcosa che vuoi aggiungere, questo è un buon momento. Che magari non ti abbiamo chiesto.
3: No, semplicemente animar.
0: Semplicemente vorrei alzarvi il morale e farvi pensare che quando ci raccontano questa narrativa, no, abbiamo sempre questa idea che l'intelligenza artificiale è inevitabile, che meraviglia sarà questo mondo ipertecnologico. E non so se voi in Italia sapete niente della mancia, però noi siamo gente molto semplice e essendo persone molto semplici noi ci piace pensare nelle cose pratiche. Io penso, cos'è importante? Beh, l'acqua. Io per tre giorni senza acqua non sopravvivo, e quindi è più importante l'acqua o l'intelligenza artificiale? Beh, per me è più importante l'acqua e non questo problema.

0: Quella che avete ascoltato è una replica selezionata per voi dalle dita nella presa, la trasmissione di Radio Onda Rossa dedicata alla tecnologia. Le dita nella presa va in onda ogni domenica alle ore 21. Nelle settimane pari andiamo in diretta, in quelle dispari selezioniamo una replica da trasmissioni affini.
1: Tits. And let's make a hit.

0: La Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: I Romani per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film su prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: anche per io. E non te la donna di
1: chiedo,
0: chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chied

Lagu

0: Зажигание.
1: Понял, остается зажигание.

Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

0: per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: La Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!
6: Allora, siamo d'accordo,
7: bene,
6: signori?
7: D'accordo.
8: Io punto tutto.
9: Non ho tutti quei soldi.
8: Se perdi, li dovrai restituire. E in più... voglio il tuo occhio.